0: con
1: tra
2: ban
3: da
0: con
1: tra
2: bon
3: da
0: con
1: tra ban
3: da
0: con
1: tra
3: ban
2: da
0: con
1: tra ban
0: da.